0: 我家房东路晒没快乐Regina
1: Regina
0: Mamma me
1: Oh Vieni a sa
0: Isa
1: Andi a dati
0: O bebo ya bebi fata Vieni a mi azio Mi azio di imagination Rai mi gambari Rianzai

Ekan baby abobia. Onyami benate. So ya sori nyame ne kunku yem. Aba fun pim pim peja no. Watu ne na tidi na sori no. Hey, onyami benate. So ya ti onyami.

Yoni Adisam Trena ni etre numuno Radia sentre ense Yoni newo Asase fane patmo susuono Radia semunte